wani ya ci abin da aka sa wa yisti za a fitar da shi daga cikin taron jama'ar Isra'ila ko shi bako ne ko kuwa haifaffen kasar dukkan abin da yake da yisti ba za ku ci shi ba wato sai abinci marar yisti ne kadai za ku ci a dukkan gida

a yau zan bada fatawa sannan zan bada fa'ida dangane da wasu matsaloli waɗanda suke sabbabuwa a jikin dan adam a rasa gane maganin su da kuma mutumin da Allah ya jarrabta da rashin lafiya wacce ba ta jin magani da rashin lafiyar da za a je a yi gwaje-gwaje a yi aune-aune amma ba za a gano jinyar ba da cututtuka wanda Allah zai jarabce ka da su a je a auna a gano jinyar a ba da magani amma a turo aljanu su zo su lalata maganin maganin yake tasiri akan wannan jinyar yau zan yi bayani dalla-dalla daga ni sarkin sayarwar Afirka kuma dan masallin maganin gargajiya na Najeriya wanda ofis ina yana nan a Agege a Abba